0: 92. Disco Radio Parma.
1: I Disco Radio Lovers tutti contenti a quest'ora di notte, ragazzi, ma quanta buona musica. Io per questo ringrazio Matteo Ebis e De Munari e il fatto che ci sia sempre la miglior musica di tutti i tempi qui su Disco Radio, quella di ieri e quella di oggi. Adesso torniamo un po' indietro, dritti al 2014, con Timmy Trumpet e Savage e la loro Freaks. One.

Ma come mi fate sentire bene? Ma come mi fate sentire bene di Scala di Lovers? Fidatevi dello zio Don Cash con voi, si sta bene, anzi benissimo. Sono arrivate le 3, abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme fino alle 4 e poi ci sarà musica fino all'alba, perché su Disco Radio la musica la fa da padrona. E mi fate stare bene, how does it feel?

0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10, 100, 1000 le mani che si alzano, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?
2: Disco Radio Party! Welcome to the party!
4: Basta accendere Disco Radio e il sole splende alto anche di notte. The Sun is Shining, che è il titolo della prossima. Once again, cinture di sicurezza lasciate, fidatevi dello zio Don Cash. Vi evita le multe, vi salva la vita e torniamo un pelo più giovani. Di 11 anni per l'esattezza, 2015 con Axwell insieme a Ingrosso.

E questa me la sbaglia sempre, ma va bene lo stesso. Io le voglio bene, lei ha una bella voce, quindi va bene in questa maniera. Siamo per salutarci, grazie a Matteo Epis, grazie a Edo Munari, come ogni notte per la musica. Noi ci risentiamo insieme a voi alle 15 con Matteo Epis e Edo Munari ogni giorno per il Party Set insieme, e tutti i giorni dalle 13 alle 16 con me, con Don Cash. Isa.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

primo appuntamento del mese di settembre torna Disco Radio Lo Muove, tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi, con me non può mancare Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così, Nicky Jam,

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: Siete pronti anche oggi a viaggiare nel tempo?
1: Disco Radio.
0: Dai che facciamo festa, come dicevo qualche istante fa, perché ritorna il Disco Radio Party. La prima ora, come sempre, la dedichiamo tra le 21 e le 22 a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. E fatemi dare il benvenuto anche agli amici della domenica mattina, quelli che ci ascoltano in replica tra le 6 e le 7 del mattino. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo Rock e Cato, Global DJ, subito Gala. Dal 97 c'è Leather Boy Cry.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: viaggio nel tempo, ma anche nello spazio. In questo caso vi ho portato nel nord della California, precisamente a San Francisco, per ascoltare il sound di questa città. C'erano i Global DJ su Disco Radio.
1: Rhythmic History.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.

0: Non dimenticate che ci sono tanti modi per ascoltare Disco Radio e non solo sulla vostra autoradio, ma siamo anche in TV, lo sapevate, al canale 8858 di Sky oppure sul vostro smart speaker. Lì è ancora più facile, basta dire Alexa apri Disco Radio oppure Ehi Google fammi ascoltare Disco Radio. Nel frattempo ritornano le hit che hanno fatto la storia del ritmo, quelle che sono protagoniste di questo appuntamento. Tra un attimo il sound di Marie Claire Dubaldo con The Rhythm Is Magic, il DJ Rosso con Dreamland e gli Scooter con Hyper Hyper, prima del 98 Wandy Project, King of My Castle.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanta carica ed energia nel fine settimana di Disco Radio. It's Unlimited con No Limit, c'era anche questa che arrivava direttamente dal 1993. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo torna Real to Real
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Disco Radio.
0: Non dimenticate che anche voi potete diventare protagonisti dell'appuntamento che state ascoltando, il Rhythmic History Extended Version. Come? Segnalandoci le hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno del nostro programma. Come fare? Basta inviare una mail al sottoscritto a.aloisi@discoradio.it segnalandomi appunto quali sono quelle hit che hanno fatto restare il ritmo, che secondo voi ci starebbero alla perfezione all'interno di questo appuntamento, che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica nel weekend tra le 6 e le 7 del mattino. Subito, I Like to Move It.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 1995, l'anno di Ecstatic con Move Me Up, e noi ci stiamo per salutare, ma tranquilli che abbiamo ancora una bella raccolta di hit che hanno fatto restare nel ritmo. Tra un attimo la hit con Looking for Happiness, prima i Network.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: è per Biscola and Daytani Tot che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del riffo. Sono Alessia Roisi, vado ma torno, ci risentiamo domani puntuale alle 18 in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: E come sempre grazie ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version che termina qui, ma che ritroverete questa sera a partire dalle 21, la dance storica di Disco Radio. Intanto arriva l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Iniziamo subito a suonare le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata, dalla prima delle nostre novità, quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: E allora buongiorno e buona domenica anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, abbiamo diverso tempo come dicevamo poco fa da trascorrere insieme, un sacco di musica da suonare ma anche il meglio di belli svegli che in pillole risentite proprio durante il weekend con il meglio della settimana. Ma intanto abbiamo già scelto la prima delle nostre novità, il disco è quello nuovo di D.O.D. e Easy Bizu, si intitola Careful.

La nuova di D.O.D. ed Easy Bisou si chiama Careful su Disco Radio. Ancora non abbiamo segnalato il nostro numero, lo potete usare anche oggi per i vostri messaggi. È il 393 800 3000.

0: c'era anche Fabio Rovazzi che abbiamo risentito con Andiamo a comandare su Disco Radio dal 2016, una decina d'anni fa, per la canzone che abbiamo appena suonato. L'altra, alla prossima, invece, è uno dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 2000.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
6: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
0: Disco Radio. È pronto il primo dei nostri Rhythmic History, quindi torniamo indietro nel tempo per sentire un po' di dance storica. Questa volta dal 2000 abbiamo scelto la canzone di Negro Can, si chiamava Cadaves.
7: Rhythmic History.

0: La canzone di Swedish House Mafia e Like Li che si intitola Happiness is So Sad su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con voi che partecipate ai nostri appuntamenti. Arrivano per esempio i messaggini a caso, cioè vi chiediamo di inoltrarci l'ultimo messaggio che avete ricevuto o l'ultimo messaggio che avete inviato. L'importante è che non abbia niente a che vedere con noi. Noi li leggiamo su un giro di mazurka e diventano i messaggini a caso, che ovviamente arrivano sul primo giro di mazurka della stagione. Siarsiarri!
1: Ciao, buondì! Dave, posso chiederti il tostino?
0: No, ma io è tutta la notte che ci penso.
1: Ma l'hai vista la casetta illuminata dalla candela? Ma che fantastica!
0: Scusate, oggi non mi è suonata la sveglia. Arrivo un po' più tardi, ma arrivo.
1: E quante birre compro?
0: Tranquilla, ci vediamo domani nel tuo ufficio.
1: Pier, devi prendere il mio latte. Cornetti, integrale, mulino bianco e statè tacchino per te. Insalata, sughetti bimbi, quelli verdi con la carta verde.
0: Inizia a mettere sull'acqua, per favore.
1: Tu dovevi fare la pasticcera.
0: Ma chi vuoi che se la porti via?
1: Ne so qualcosa.
0: Perfetto.
1: Sì, io tranquillo, grazie.
0: Ciao Andre, come stai? Venerdì 31 ci sarò a Cremona, non vedo l'ora. Tu hai prenotato con la protezione data? Buon fine, intanto io sono in Finlandia per l'ultima trasferta. Ti mando un abbraccio da qui.
1: Ma cagati addosso.
0: Ma perché? Scusami.
1: Io ti mandavo un abbraccio. Le ferie.
0: Lo so io. Qual è la password dell'internet per gli ospiti?
1: Cagati addosso?
0: Ma no! Ancora.
1: Mi chiedo come faranno a Messina gli altri 10 mesi dell'anno senza di te.
0: Ho lasciato il finestrino del passeggero abbassato e c'è tutta la macchina bagnata, porca miseria.
1: Poi ne sono seguite altre 4, figurati.
0: Vado a tastoni.
1: Sarà simpatico gestire la fame di Diego. Secondo me gli mangia anche i fiori allo scambio delle fedi.
0: Ciao Bomber, siete fortunati o siete dispersi in Sardegna?
1: Siete tornati.
0: Scusa.
1: Appena rientrato avevo detto a tuo padre che avevi chiamato io una volta rincasata.
0: Mi potresti coinvolgere un pochino di più nei tuoi impegni? Perché mi trovo sempre a non sapere che cosa fare.
1: Allora domani porto le chiavi.
0: Perfetto, benissimo. Belli svegli.

0: weekend, appuntamento che vi fa sentire un sacco di musica, ovviamente senza interruzioni. Abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo. Anche domenica, condizioni anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, tempo dunque stabile, prevalenza di sole. Ci sarà qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori alpini, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Temperature sempre molto elevate, sia le minime che si mantengono sopra i 20 nelle principali città, che le massime intorno ai 31-32 gradi, seppur in lieve diminuzione rispetto alla giornata di sabato. Ancora caldo anche all'inizio della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Bring
5: it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19. Avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi play the game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Ancora 4 canzoni da ascoltare senza interruzioni. Arrivano Run DMC e It's Like That, LB1 con I Need a Sign, ma anche Sunny's Up di Inna dal 2011, e poi la canzone di Madonna che sentiamo subito è Dance Styria.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: perché sono molto sveglio, si sente, no? Che grazie comunque per svegliarmi sempre con le vostre belle cose che ci raccontate. Ciao, un abbraccio.
1: Belli svegli.

0: It's Like That invece era la canzone che abbiamo riascoltato dal 1997 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. C'è anche il meglio di Belli Svegli, lunedì giornata dedicata all'oroscopo, quello di Mr. Lee ovviamente, interrogando astri, stelle, cosmo e fato abbiamo stabilito il futuro di Francesca. Piuttosto, che abbiamo scelto questa mattina?
1: Oh, fortunata di oggi è Francesca.
0: Sì, sì.
1: Giovanissima, nata 18/11/2000.
0: E scrive, nata, pronta per l'oroscopo di Mr. Lee. Sì,
1: nata
0: sì,
1: sotto segno di Millennium Bug.
0: Certo.
1: Cara Francesca.
0: Però è andato tutto bene a quanto sembra.
1: Parlando di sì, fino ad oggi.
0: Per Francesca cominciamo con...
1: benessere.
0: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
1: Cara Francesca, incredibile!
0: Sì.
1: Ogni volta che inizi a dibeltirti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
0: Ah, certo.
1: Non è che siamo qua a sciabolare.
0: Non si può fare. E continuiamo con...
1: lavoro.
0: Il lavoro per Francesca.
1: Sì. Che potrebbe anche essere studio nel suo caso.
0: Ah, certo, molto giovane.
1: Come va studio o lavoro? Beh, diciamo che stai come la crostatina sbriciolata nello zaino. Non male.
0: L'unico
1: alimento che si mangia così. Ah, buona no, anche così.
0: Prof, sì, prof.
1: C'è prof?
0: No, no, cioè, ha parlato di scuola, è stato un attimo il link.
1: Non capisco.
0: Andiamo avanti invece e chiudiamo con...
1: Amore.
0: Ecco, io prenderei dei toni più bassi se fossi in lei. È sempre una scoperta. L'amore per Francesca. Sentiamo.
1: Cara Francesca.
0: Sì, sì.
1: Ricorda sempre. L'amore è cieco.
0: Ma?
1: La poltuna è bendata.
0: Sì.
1: E quando passo ti trovano.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, un po' di saluti questa volta da mandare ad Alessio che ci ascolta da Cantù, ad Antonio e Marta che invece sono sintonizzati mentre si muovono con la loro macchina. Non sappiamo quale sia la destinazione, ma vi accompagniamo con la nostra musica. Another e 54 Ultra.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

sono già le 8. Ma buongiorno di nuovo e buona domenica anche a chi si fosse appena sintonizzato. In una domenica fatta di relax, ci auguriamo che sia così per tutti, anche se sappiamo che in tanti lavorate a quest'ora del mattino di domenica e la sveglia ha suonato anche oggi imperterrita. Bene, ci piace sapere che ci siate. In ogni caso abbiamo già preparato una bella novità da sentire tutti insieme. Il disco è quello nuovo di Kamrad, si chiama Love So

0: di Jotty Ranks 2012 si chiamava proprio I See You, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sta per arrivare un po' di dance storica. Abbiamo già scelto il prossimo dal 2004.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amù, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amù è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amù si scrive con l'H.
4: Amù, mi piaci tu.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
9: Disco Radio.
0: È arrivato il momento di ascoltare un po' di dance storica. Anche all'interno di quest'ora torna il nostro Rhythmic History. Abbiamo scelto la prossima dal 2004, Prezioso e Marvin, c'è Le Louvre.
9: Rhythmic History.

0: canzone era quella di Calvin Harris e Jazzy, si chiamava Satisfy, su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e con la notizia che ci cambierà la vita, aiutati dal solito team di scienziati, ve la raccontiamo anche questa mattina. Per decenni si è pensato che le cellule...
1: Non ho capito. Scusa.
0: Siete delle brutte persone.
1: Per decenni.
0: Per decenni si è pensato che le cellule, le cellule alla base del follicolo si dividessero rapidamente e accumulandosi spingessero il capello verso l'alto fino a farlo emergere dalla pelle.
1: Ah, ok.
0: Il team di ricercatori del L'Oreal Research and Innovation ha utilizzato una tecnica avanzata di microspia tridimensionale timelapse, concentrandosi sulla guaina epiteliale esterna.
1: Ma dai, guaina, vengo lì, ti metto una mano in faccia, guaina. Ti giuro, vengo lì e ti faccio guaire fino a domani. Guaina.
2: Lo sapevo.
1: La guaina.
2: Perché? Sui manuali di edizione.
1: La guaina. La guaina sarà un componente della plastica, la guaina, cioè, capito, una
2: la guaina. O la faina.
1: La guaina.
0: Va bene,
1: sei fortunato che ci separa un vetro alle due, se no avresti già gli occhi neri.
0: Comunque, concentrandosi sulla guaina epiteliale esterna che circonda il fusto del capello, il team ha osservato cellule muoversi verso il basso seguendo una traiettoria coordinata a spirale. Contemporaneamente, nella stessa regione, sembrava originarsi una forza diretta in senso opposto, capace di trascinare il capello verso l'alto.
1: Mamma mia!
0: La scoperta potrebbe avere conseguenze importanti per lo studio della caduta dei capelli. Se la crescita dipendesse anche da forze meccaniche e non è soltanto dalla produzione di nuove cellule, futuri trattamenti potrebbero concentrarsi su entrambi gli aspetti.
1: Certo, ti mettono in testa uno che li tira fuori
0: e l'altro che li spinge.
1: La guaina, ma la guaina, ragazzi.
0: Sentite, a proposito di caduta, non quella dei capelli, questa.
1: Scusa un attimo,
0: la guaina.
1: Fuori.
0: A proposito di caduta, non quella dei capelli, fortunatamente.
1: Guaine qua.
3: Belli Svegli.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli.

0: dal 2021 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre al 393-800-3000 potete continuare a raggiungerci con i vostri saluti.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Are you
7: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo. Con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Arrivano anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni. Ci sono Joy, Cory e Whisper. Il disco di Mauro Picotto si chiama Comodo dal 2000. Just a Little di Just S. Marper. Ma anche Ellie Goulding featuring ATB. C'è Love Me Like You Do.
8: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.

0: Il disco di Joel Corry si chiamava Whisper su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. È l'appuntamento che non solo vi fa sentire un sacco di musica senza interruzioni, ma che nella sua prima parte contiene anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Questa settimana, tra l'altro, è venuto a trovarci un grande ospite, il nostro Giuliano Ligabue.
1: Sono veramente stanco di queste grida mattutine che mi svegliano quando io sto riposando tranquillamente.
0: Il nostro Giuliano Ligabue.
1: Allora, sono le non sono neanche le sette. Io potrò mai essere svegliato da queste tre cornacchie che gridano la mattina.
0: Ma quali cornacchie?
1: Ha ragione, due cornacchie e un Barbagianni.
0: Sarebbe bello capire chi è dei tre il Barbagianni.
1: Perché ha dei dubbi, secondo lei? Chi può essere il Barbagianni?
0: E chi può essere il Barbagianni?
1: Le cornacchie sono Fantini e Panzeri.
0: Lei, ecco.
1: È il Barbagianni.
0: Temevo che sarebbe andato a finire così. Comunque non si lamenti troppo, perché secondo me i nostri ascoltatori...
1: Non mi sto malamentando, sono proprio incazzato nero.
0: Ecco, dicevo,
1: non
0: i nostri ascoltatori...
1: Non sentite la veemenza nelle mie parole e nel mio tono di voce.
0: Sì, che grinta, tra l'altro.
1: L'ho sentita, eh?
0: Sì. Sono già le 7:01,
2: Disco.
1: 2 minuti di niente avete fatto.
0: Ma come due?
1: Ma
0: minuti?
1: Vi rendete conto?
0: Ma questo
1: due
0: è un programma...
1: minuti per dire come si arrabbia il vostro cantante preferito. Ci si metteva 10 secondi.
0: Questo è un programma pregno. Ci sono tante cose, altro che 2 minuti di aria fritta.
1: Bisognerebbe vedere chi l'ha impregnato e di cosa.
0: Me lasciamo perdere, che forse è meglio.
3: Belli Svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E allora buongiorno, ben ritrovati su Disco Radio anche ad Annalisa, a Paolo e a Denise, tutti insieme questa mattina, famiglia riunita. D'altra parte domenica ci sta che sia così. Arrivano anche Anima e Beautiful da sentire subito.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

già alle 9. Di nuovo buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend su Disco Radio, e che significa che suoniamo un sacco di musica senza interruzioni, lo facciamo anche questa mattina, anzi abbiamo già scelto la prossima delle nostre novità. Il disco è quello nuovo di De Bausa, si chiama Lose Myself.

La nostra novità delle 9 fino in fondo, il disco nuovo di The Bausa, Lose Myself, su Disco Radio nel From Disco to Disco del Weekend. Musica che suona senza interruzioni, anzi ripartiamo dal 2011, abbiamo scelto Alex Gaudino.

0: Si chiamava esattamente così, cioè I Like the Way You Move, Buddy Rockers, dal 2005 su Disco Radio nel From Disco to Disco del Weekend, mentre sta per arrivare un altro dei nostri Rhythmic History.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito. I wanted to
8: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
8: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
8: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Disco Radio.
0: Siamo già pronti a suonare un po' di dance storica. La prossima, per esempio, arriva dal 1990. Abbiamo scelto i Technotronic featuring Yakit K. Ve la ricordate? C'era Get Up Before the Night It's Over.
12: Rhythmic

0: chiamano Axwell e Bon. La canzone invece era Whatever Turns You On, su Disco Radio, nel From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, che in versione condensata riascoltiamo con appunto il meglio della settimana anche durante il weekend. C'è l'appuntamento con il nostro spam poeta istantaneo, che realizza rime per voi su richiesta, ovviamente al 393 800 3000. Le prossime sono andate ad Andrea, munito di pazienza. Intanto buongiorno anche al nostro spam.
1: Buongiorno Abemus Rimam.
0: E cosa facciamo? La leggiamo così o ne produciamo addirittura?
2: Prima leggiamo
0: una
2: il messaggio della nostra amica.
0: Allora sì, lo lega lei, spam.
1: Vado. Andrea, il mio fidanzato paziente, Stefania da Milano.
0: Andrea.
2: Ah, quindi avrei pensato che tu facessi il medico avendo un fidanzato paziente.
1: Esatto.
2: Invece no.
3: Ha molta pazienza.
0: Ma di solito usavamo una base
2: tanto
0: adeguata.
2: Non sembrerebbe una tranquilla, no? Molto tranquilla.
3: L'apparenza.
2: Guarda, questi due. Sì. Scusa, nel frattempo ci sono. Cioè, Fabri che non si ricorda niente di quello che faceva fino a due settimane fa.
1: Tutto.
2: Quindi non sa cosa cercare. Cerca Carmine Burana. Adesso sta cercando delle basi che non si ricorda di aver messo.
0: Era questa, perché dobbiamo creare il giusto sottofondo.
2: L'abbiamo usata solo per 7 anni.
0: Esatto.
2: Fabri,
0: la rima per Andrea, il fidanzato di Stefania da Milano. Sentiamo, paziente.
1: Andrea, si sieda pure sul lettino. Le faccio un controllo con lo stetoscopio. Non è un doppio senso, cretino. Non c'è un secondo scopo. Però sei così paziente, io ti rispetto. Ma sono 3 mesi che aspetto. Ti chiamerò come il creatore del fumetto.
2: Cioè?
1: Andrea Pazienza.
0: Vabbè, ragazzi.
2: Non ho capito cosa sta aspettando Stefania.
1: Chiediamolo a lei.
2: Stefania, cosa stai aspettando da Andrea?
3: No, non lo so.
2: Certo. O non si può dire, vabbè, potrei. Siete fidanzati o sposati?
3: No, fidanzati.
0: Okay. Da quanto?
3: Da tanti anni, 17.
0: Ah, però, e allora certo che sto aspettando che questo se la sposi, insomma.
2: Mamma, come sei antico, Fabri.
0: Vabbè.
2: Come sei antico.
0: Stefania, mi sbaglio.
2: Mamma mia, questi due che vivono nel peccato.
0: Ma non era quello il senso. Ma mi sbaglio di tanto, Stefania. Mi sbaglio.
3: No, vabbè, ma guarda, soltanto il pensiero di riunire tutte e due le famiglie, preferisco aspettare un altro po' per il matrimonio.
2: Brava Stefania, brava, sono con te. Belli svegli.

0: ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.
1: Belli svegli.

0: La canzone di Ne-Yo si chiamava Let Me Love You su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata, ma anche le previsioni del tempo per le prossime ore che abbiamo già preparato per voi.
1: Meteo. Anche domenica, condizioni anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, tempo dunque stabile, prevalenza di sole. Ci sarà qualche annuvolamento sparso al mattino a ridosso dei rilievi. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori alpini, ma ancora basso il rischio di fenomeni. Temperature sempre molto elevate, sia le minime che si mantengono sopra i 20 nelle principali città, che le massime intorno ai 31-32 gradi, seppur in lieve diminuzione rispetto alla giornata di sabato. Ancora caldo anche all'inizio della prossima settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Y'all ready for this?
0: Arrivano anche le prossime 4 su Disco Radio. Ci sono gli Acqua con Barbie Girl, DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, remix per gli Eurythmics dal 2005 che sentiremo con Sweet Dreams, subito Jubel, la nuova e Ocean House.

0: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, volevamo dirvi:
1: siete mitici!
2: Wake up!
0: Sofia da Bergamo!
3: Belli svegli!
2: Disco Radio!
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Si chiamava Barbie Girl, era il 1997 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre siamo pronti a tornare ad occuparci dei belli svegli che ritornano nel weekend con il meglio della settimana. E allora non poteva mancare l'appuntamento con le recensioni cinematografiche del prof Locatelli e di tutti i suoi recensori. Le sentiamo. Buongiorno prof, buongiorno anche ai suoi recensori. Che abbiamo stamattina?
1: Partiamo con Andrea Galetti.
0: Ecco, ma aiuto.
1: Ma voi sapevate che Riccardo Cocciante ha scritto uno dei suoi brani più famosi?
0: Sì.
1: Cantato poi con Mina per ricordarsi di tutti gli anni passati in adolescenza a fare l'elettricista con il padre?
0: Ah sì?
1: Questione di fili. Solo di fili!
0: È vero, è vero. Cavolo, non ci avevo pensato, però questa è la motivazione ufficiale, è vero.
1: Proseguiamo con Arianna Pugliatti.
0: La Pugliatti, molto bene.
1: Ci parla di un lago dell'America meridionale.
0: Di dove, scusi?
1: Meridionale. Sì. Dove la civiltà Incas ebbe origine e si sviluppò proprio perché ognuno si faceva i fatti suoi senza calcolare gli altri indigeni.
0: Sì.
1: Il lago Titicaca. Non perché io
0: lo dice,
1: ma chi ti caga?
0: Lo dice la parola spesso. Molto bene. E chiudiamo con
1: Malcolm X.
0: Malcolm X.
1: Curiosità politica, sociopolitica. Washington si è scoperto che Bill Clinton trovava la pace dei sensi quando sentiva la melodia di uno strumento a bocca, l'armonica Levinsky.
0: Vabbè, la standing ovation questa.
1: Allora, Marco Panzeri si è alzato, non è stato nella vicenda l'unica che si è alzato, diciamo.
0: Lasci stare, prof. Allora, perché tutti ormai lo sanno, anche a proposito di cinema
1: e strumenti a bocca, Locatelli fa le cose per bene.
0: Porca miseria.
2: Belli svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Allora, saluti che dobbiamo mandare anche ad Adele, che ci ascolta da Caponago in provincia di Monza Brianza, giusto? E poi anche ad Achille, che invece è sintonizzato da Cornaredo. Mentre arriva la prossima canzone, abbiamo scelto Tame Impala da riascoltare con Dracula.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: From Disco to Disco del weekend, quindi un grazie anche da parte mia. Sono Fabrizio Sieroni, arriva la Vale per il resto della mattinata. Noi ci sentiamo domattina come sempre a partire dalle 6.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco weekend.
3: Eccoci Fabri, le 10.
1: Disco
3: Benvenuti su Disco Radio, buona mattina, buona domenica, 6 di settembre, weekend praticamente che ci ricorda, dai, tutta l'estate perché fuori fa un caldo bestiale ancora, quindi ci godiamo questo scampolo estivo. Sono Valentina Guidi, grazie a Fabri Sieroni, che ritroverete ovviamente domattina a partire dalle 6 con l'appuntamento di Quasi Belli Svegli e poi con la squadra.

Dance su Disco Radio, le 10:03, così apriamo le nostre 4 ore insieme in questa domenica 6 di settembre, primo fine settimana da passare insieme. È ricominciata ufficialmente la stagione su Disco Radio, siamo tornati più o meno, dai, quasi tutti i nostri posti. Io sono Valentina Guidi, come sempre ci sentiamo nel fine settimana, 4 ore da condividere con la musica senza interruzione. È partito ufficialmente la seconda parte del From Disco to Disco Weekend, musica senza interruzione che vi accompagna e continua fino a questa sera alle 21. 393 800 3000 invece il nostro numero per raccontarci come sta andando questo fine settimana decisamente estivo. Adesso la prossima, abbiamo scelto Martin Garrix.

Un disco del 2019, una bella collaborazione che ritorna su Disco Radio, quella tra Ed Sheeran e Justin Bieber, I Don't Care. 10 e 13 minuti vi accompagniamo con la musica senza interruzione del From Disco to Disco Weekend. Siete con me, Valentina Guidi, rispettiamo gli appuntamenti e tra poco si

0: Torna indietro nel tempo, un disco dance storico è già lì pronto per voi dal 95.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
9: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
12: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
11: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
15: Disco Radio.
0: Vi accompagniamo con la musica del From Disco to Disco Weekend, un disco dance storico, ce le prendiamo dal passato ogni ora. Adesso 95, Corona c'è, cioè Baby Baby.

0: L'abbiamo toccata piano con questa era Fate, Alan Walker, Abba Max su Disco Radio. 10:31, tra poco ne arrivano 4 senza interruzione, invece 393-800-3000 per raccontarci il vostro weekend.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Vi accompagniamo con la carica e l'energia su Disco Radio. Ovviamente la nostra musica far da sottofondo alle cose belle che state facendo in questo fine settimana. Potete raccontarcele se volete al 393 800 3000. La prossima delle 4, Sweet Disposition.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Si chiudono così le quattro senza interruzione Shades of Blue, John Summit, Bumblebee, un salto fino al 2000 con Crime of Passion, Dance Dance Dance, Barry Can Swim, Sweet Disposition, The Temper Trap, quella con cui abbiamo aperto. Noi arrivati praticamente una decina di minuti prima delle 11, il segreto per una vita lunga e felice sicuramente passa dall'alimentazione, dallo sport, dalle abitudini, no, di una vita sana, ma una cosa importantissima è quella di non rimanere mai soli, perché coltivare relazioni solide e stabili non fa infatti solamente bene all'umore. Gli abitanti delle zone blu, che sono le aree del mondo dove si vive più a lungo e in migliore salute, seguono regimi alimentari diversi, ma condividono tutte la qualità delle relazioni umane. Dove è alta la concentrazione dei centenari, praticamente nessuno vive da solo, forse proprio perché, insomma, la maggior parte di questi posti sono isole, perché gli abitanti intrecciano tra loro relazioni sociali profonde, evitando così l'isolamento. La rete di amici, vicini e familiare offre sostegno emotivo e poi, oltre anche ad un aiuto pratico e un forte senso di appartenenza. Non è un dettaglio, Il cervello umano è biologicamente programmato per la cooperazione e la connessione sociale. L'amicizia quindi non è un lusso, ma uno dei pilastri della longevità. E quindi vi chiediamo al 393-800-3000 qual è quella persona che, se alzate il telefono in qualsiasi momento del giorno e della notte, vi risponde sempre, praticamente quella persona importantissima nella vostra vita. 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: From disco to disco weekend, musica senza interruzione anche in questa domenica, 10 minuti alle 11, sono Valentina Guidi, benvenuti a voi gli ascoltatori di Disco Radio, protagonisti al 393-800-3000, adesso Joel Corry, Devotion with Motion.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

E Farrucco su Disco Radio. Calma, mi sembra la parola ufficiale, no, per il fine settimana. Vi accompagniamo come sempre con la nostra musica. From Disco to Disco Weekend. Qual è quella persona su cui potete fare assolutamente affidamento? Quella persona preziosa nella vostra vita che c'è sempre, in qualsiasi momento. Le 11 e un minuto. Disco. Ne parlavamo poco fa, il segreto di una lunga vita è avere una vita sociale intensa, attiva, quindi non soltanto la famiglia ma anche un gruppo di amici. E c'è un messaggio che mi piace molto: conoscere tanta gente da vicino impone uno scambio batterico che rinforza il fisico e la vita si allunga. Sentirsi sempre in famiglia abbassa lo stress e la vita si allunga. Ci piace pensarla così. Qual è la persona preziosa nella vostra vita? Easy Bisou, la novità, c'è Careful. Look

La novità delle 11 e 4 minuti, Easy Bisou, Carful su Disco Radio nella nostra domenica insieme. Fate un salto sul nostro sito discoradio.it, protagonisti alla radio ma non solo, protagonisti anche nella scelta della musica. E quindi se andate sul nostro sito nella sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio, scegliendo e votando la musica che vi piace di più, ogni settimana vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio ai ritardatari e quelli che hanno tirato tardi magari ieri sera e aprono gli occhi proprio in questi minuti. Adesso anche

0: Tra poco, ragazzi, si torna indietro nel tempo. Un disco dance storico già pronto dal 99.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Disco Radio. Alessio Luisi vi aspetta tutte le sere su Disco Radio per l'extended version del Rhythmic History. 60 minuti di musica, al meglio della dance storica, un assaggino ogni ora. 99 Gaia, cioè Shine On Me.

0: La regina del pop, indiscutibile Madonna, su Disco Radio, la sua danzeteria, 11:32, forse in pochi lo sanno, ma oggi è la giornata del Panorama, evento che dal 2014 FAI organizza per promuovere e diffondere la conoscenza dei panorami italiani. E quindi vi chiediamo al 393 800 3000, visto che siamo ancora dentro nell'estate, visto che ve ne siete andati in giro, avete visto posti meravigliosi, un messaggio per dirci qual è il posto più bello che avete visto, magari allegando anche una foto. 393 800 3000, tra poco 4 senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Promo.
7: Welcome to the party.
6: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Oggi è la giornata del Panorama, dal 2014 FAI promuove le bellezze dell'Italia e quindi vi chiediamo qual è il paesaggio più bello che avete visto quest'estate con una foto al 393 800 3000.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Il Molly Molella su Disco Radio, Discotech People 2001, White Gold Wasted, anche Anna Temphital, Afrojack 2014, Satisfy, Calvin Harris. Abbiamo aperto così. Paesaggi belli, ce ne sono a bizzeffe nel nostro, nella nostra Italia, nel nostro bel paese. Quindi vi abbiamo chiesto qual è il panorama, lo spettacolo più bello che avete visto quest'estate, magari inviandoci anche uno scatto, una foto. Spiaggia di Sansone all'Isola d'Elba, spiaggia di Capobianco, poi il panorama più bello che ho visto quest'estate è successo sul Gran Sasso. Ovviamente arrivano delle foto, un peccato non farvele vedere. Giunta alla 13ª edizione, oggi è la giornata del panorama, l'evento che dal 2014 il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, organizza per promuovere e diffondere la conoscenza dei panorami italiani. Parte integrante ovviamente dello straordinario patrimonio culturale del nostro paese. I paesaggi sono preziosissimi elementi che danno in qualche modo identità, no, al territorio e alla nostra cultura. L'edizione di quest'anno è in programma proprio oggi e coinvolge ben 18 beni della fondazione, un'occasione per apprezzare i contesti di questi luoghi e quindi guardarsi intorno, lasciare spaziare lo sguardo e osservare con più consapevolezza, no, la bellezza del paesaggio che ci circonda. Durante la giornata sono in programma davvero tante iniziative ricreative e di svago, attività culturali tra passeggiate, osservazioni panoramici e cornici storiche dei beni, nonché anche escursioni, esplorazioni marine, esperienze didattiche, laboratori creativi e attività per le famiglie. Ovviamente la giornata è diffusa su tutto il territorio nazionale, quindi in tutta Italia 18 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche che potranno essere osservati da lontano ma anche scoperti da vicino, seguendo, se si vorrà, gli itinerari guidati. Per scoprire in ogni regione quali sono le bellezze da ammirare, potete andare sul sito fondoambiente.it. Intanto uno scatto, una foto, una fotografia, un paesaggio bello che avete visto quest'estate. 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dai che ci siamo, tra poco chiudiamo questa mattinata insieme, 10 minuti a mezzogiorno, benvenuti su Disco Radio, buona domenica, buon weekend, buon relax e un abbraccio virtuale ovviamente come sempre tutti quelli che lavorano in questa giornata.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

2010, Break Your Heart, Tayo Cruz su Disco Radio, a chiudere la nostra mattinata insieme. Sono volate via, due ore in questa domenica 6 di settembre, ma abbiamo da aprire un pomeriggio incredibile. Da qui ripartiamo alle 12 e un minuto. Come sempre il nostro appuntamento, 4 ore nel fine settimana, tutto il tempo per raccontarci che si fa dalle vostre parti.

novità che passano su Disco Radio c'è anche quella di Kamrad, Love Sober. 12:04, così apriamo insieme il nostro pomeriggio. Benvenuti su Disco Radio a quelli che partono, ragazzi, perché voi pensate che sono tornati tutti dalle vacanze. In realtà c'è qualcuno che ha duramente lavorato tutto luglio, tutto agosto, tutto giugno, e quindi giustamente adesso inizio di settembre si prendono il meritato relax. Quindi tra i tanti che stanno partendo ce ne sono tanti che magari hanno chiuso proprio con questo weekend la prima settimana lavorativa. Noi ci siamo ad accompagnarvi con il From Disco to Disco Weekend, la nostra musica bella senza interruzione. Siete con me come sempre nel fine settimana, sono Valentina Guidi fino alle 2. La prossima abbiamo scelto dal 2007, Rise Up.

0: Era We Are Beautiful su Disco Radio, appena iniziato il nostro pomeriggio insieme, 12 e 13 minuti. Dobbiamo già fare una cosa importante, trovare un disco dance storico dal passato. L'anno l'ho già scelto, il 94, pensate a cosa stavate facendo proprio in quell'anno lì.
1: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu! Muah.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata

0: Monza per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
1: Disco Radio. L'appuntamento con il Rhythmic History torna ogni ora su Disco Radio, poi 60 minuti di musica dance storica tutte le sere dalle 21 in extended version, adesso 94 da Blitz, Let Me Be. Rhythmic.

0: Lady Gaga, Doechii su Disco Radio Runway, 12:30 nella nostra domenica insieme. Tra poco ne suoniamo 4 senza interruzione. Torna il From Disco to Disco.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
4: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.

0: Radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Benvenuti su Disco Radio, buon pomeriggio appena iniziato. Dentro nella nostra domenica c'è spazio per la musica, quella bella, senza interruzione. Siete con me, sono Valentina Guidi, 4 già pronte per voi. Ripartiamo da Robbie Williams, c'è Rock DJ.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Radio Swedish House Mafia, Licky Lee, Sucker DJ, 1990, Weekend, Medusa, Rock DJ, Robbie Williams, quella con cui abbiamo aperto il giro delle 4 senza interruzioni, 12:44, settembre, nuovi inizi, no? Quante volte abbiamo sentito questa frase? Io direi veri inizi, no, perché lo chiedo a voi là fuori, siamo tutti d'accordo, no, che l'anno in realtà inizia a settembre? Per qualcuno il nuovo anno parte il primo di gennaio, per altri solo con il rientro a settembre. Il calendario è chiarissimo: l'anno nuovo parte il primo gennaio con lustrini, fuochi d'artificio, bim bum bam. Eppure, se chiedete in giro, molte persone vi diranno che il loro vero capodanno interiore è a settembre, quando si rientra appunto dalle vacanze, ricominciano le scuole, le riunioni, insomma di fatto l'anno lavorativo. Esistono due grandi fazioni: chi si sente nuovo a gennaio e chi ricomincia davvero soltanto a settembre. La psicologia ha parecchio da dire su questa roba qui, su questo sdoppiamento del calendario emotivo, e spiega perché, almeno nel contesto italiano, settembre abbia forse qualche punto in più. Se per voi l'anno inizia a settembre, beh, non è una fissazione. Per chi è cresciuto in Italia, i primi grandi inizi sono quasi tutti legati, no, a questo mese: il primo giorno di scuola, il passaggio alle medie, il liceo, i corsi di danza o di nuoto, tutto parte dopo l'estate. Per anni, durante l'infanzia e l'adolescenza, interiorizziamo in qualche modo che l'anno vero, quello che va da settembre a giugno con luglio e agosto, che è una sorta di parentesi sospesa. Gli psicologi spiegano che queste esperienze ripetute costruiscono una sorta di mappa mentale nel tempo. Il nostro cervello organizza ricordi, traguardi, paure, seguendo lo stesso ritmo della scuola, anche quando siamo ormai adulti e il diario è stato sostituito dall'agenda di lavoro. Per voi il vero anno, i veri inizi, quando sono? Siete tra quelli che chiudono l'anno a dicembre, quindi lo riaprono poi col primo di gennaio, quindi capodanno? Oppure siete tra quelli che ancora pensano, come quando andavamo sui banchi di scuola, che l'anno inizia ufficialmente a settembre, al rientro delle vacanze? 393-800-3000 per dirci la vostra. Tra poco ancora musica, chiudiamo anche quest'ora.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ancora 10 minuti prima di chiudere la nostra terza ora insieme, poi apriamo ufficialmente la quarta, che ci porta fino alle 2 di questa domenica. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio. La prossima abbiamo scelto questa, We Are Free.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

un marchio di fabbrica, la sua voce, il suo fischietto sicuramente inconfondibile. LP era Lost on You su Disco Radio, quella che chiude le nostre prime tre ore insieme. Dico prime perché ce n'è una quarta da condividere. Come sempre il nostro appuntamento dura fino alle 2 del pomeriggio, quindi 3, 2, 1, dai, ci siete? Le 13 precise. Su Disco Radio c'è il From Disco to Disco Weekend, insieme ancora per 60 minuti, la novità, riapriamo così una nuova ora insieme, The Bozzallo.

Live su Disco Radio, le 13:02, così con la nostra novità apriamo un'altra ora insieme. Buon pomeriggio e buona domenica estate che prosegue per molti, per quelli che riescono nel fine settimana a fare un assaggino, una replica, no, di quelle che sono state le vacanze, chi si muove verso i laghi, il mare, la montagna. E poi ci sono quelli che devono ancora farle le ferie e stanno partendo proprio in questi giorni, tantissimi gli amici rientrati proprio con l'inizio di questa settimana, rientrati nella propria postazione, al lavoro, e quindi solito tram tram. Quanti di voi sono messi così e quindi si godono questa domenica, ovviamente, la nostra musica a far da colonna sonora alle cose belle che state facendo? Adesso c'è Tiesto. Well.

la nostra carica e la nostra energia nel From Disco to Disco Weekend. Tra poco invece torniamo indietro nel tempo, perché come sempre torna l'appuntamento su Disco Radio con Rit.

0: Mickey History dal 1999.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Ambù, mi piaci tu! Muah.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
7: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica. Torna ogni sera su Disco Radio nell'Extended Version dalle 21. Ogni ora un disco ce lo prendiamo dal passato. 1999, Sunshine and Happiness.
8: Rhythmic History.

0: Morri su Disco Radio, 13 e 33 minuti, tra poco arriva il giro del From Disco to Disco, ci sono 4 dischi senza interruzione.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario, per cui per esempio
4: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì. Poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Siro e Omar Fantini.
3: Vabbè, c'è bisogno di un applauso.
6: Sai che diventa il mio inno questa?
0: Buona domenica, primo weekend di settembre, praticamente fuori, temperature estive. Quanti di voi ne hanno approfittato oggi per fare una ripetizione di vacanza? Dai, chiamiamola così. Just Stay adesso, Sam Harper, Just a Little.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Abbiamo ancora una decina di minuti da condividere in questa domenica 6 di settembre. Benvenuti su Disco Radio, buon pomeriggio a quelli che in ritardo accendono la radio. Sono Valentina Guidi, tra poco Robin Mistretta, adesso Robin Schulz, cioè Better Times.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Era Good Time su Disco Radio, l'ultima, quella che va a chiudere le nostre 4 ore insieme, From Disco to Disco Weekend. Come sempre tanta musica da mettere dentro alle cose belle che state facendo, che continua fino alle 21. Adesso nella terza parte con il nostro Roby.
1: Voglio sapere tutte le cose belle che farà la Vale oggi, nelle quali infiliamo la musica.
0: Ma guarda, posso dirti una cosa?
1: Dimmi
0: che andrà
1: tutto
0: in controtendenza in una maniera pazzesca.
1: Cioè fra le cose brutte oggi.
0: Io quando mi devo rilassare ascolto quasi musica classica.
1: Attenzione!
0: Ti dico solo questo.
1: Attenzione, intanto le due precise.
0: Disco. No, perché vedi, questa roba qua, cioè io è una cosa che faccio, se tu pensi, no? Chi so, Valentina tornerà a casa e si ascolterà Disco Radio. No, perché cioè bisogna
1: no,
0: spaziare.
1: No, Vivaldi, Valentina,
0: no,
1: mix tra Vivaldi, Mozart,
0: cioè, ma no,
1: Giovanni
0: ma
1: Allevi quando vuoi cambiare un po'.
0: Ma scusami, è come se uno dice io amo leggere e leggi soltanto i libri dello stesso autore.
1: No.
0: Finiti quelli, che si fa?
1: Leggiamo quello di Valentina, vai a casa a scrivere il libro oggi. Tra le righe c'era questo, volevi dirci questo?
0: Sì.
1: Lo
0: ciao,
1: scopriremo.
0: Ragazzi!
1: Ciao!
2: Novità, novità, novità! Disco Radio.

insieme. Ciao a tutti, buona domenica. Sono Roby Bistretta, qua per accompagnarvi in questo pomeriggio molto caldo ma molto ricco di cose da fare, trasporto, non sport, giri, giretti. E allora dai, iniziate a raccontarmi voi cosa fate in questa domenica. 3938 103.000, messaggio scritto o vocale. Adesso c'è anche Cascada, senti qua cosa arriva.

0: forte, lo dico a Michele Damarate, che al 3938103000 dice: mi sto allenando nel mio garage questo pomeriggio, quindi vai Michi, ti aiutiamo a spingere, solleva, dai, facci sapere poi com'è andato questo allenamento. Tra pochissimo invece un bel viaggio nel tempo, torniamo nel 2000.
1: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre! Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros.

0: Professione Oreca.
1: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio. Ancora più emozionante.
2: Disco Radio
3: Rhythmic History tutte le sere dalle 21, la versione estesa, poi replica anche alle 5 del mattino. Ma adesso un piccolo assaggio, torniamo nel 2000 con i Planet Funk, c'è la bellissima Chase the Sun.

0: weekend fino alle 18 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Questa era Nueva Yol, colonna sonora perfetta per accompagnare in questa domenica anche Antonio. Lui è di Parma, dice: io sto andando verso il Tardini per assistere alla partita di questo pomeriggio. Sì, perché ha ripreso anche il campionato, quindi torniamo anche noi a raccontarlo nel weekend. Alle 15 ci saranno in campo Parma e Monza, Frosinone e Venezia. Come sempre, come nel nostro spirito, in caso di gol vi aggiorniamo.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: 110 anni fa, 6 settembre 1916, nasce il primo, cosa lo scopriamo tra poco, un'idea rivoluzionaria che ha cambiato soprattutto il weekend anche di molti italiani, perché molti di voi scommetto che ci andranno anche oggi.

0: freddo pazzesco, quindi sicuramente tanti stanno ancora approfittando delle piscine aperte. C'è chi è andato al lago, chi magari dice ascolta facciamo la mattata, torniamo al mare. Altri invece che dicono ma che ci tocca, soprattutto i mariti, sai, che non vogliono mai andare al supermercato a fare la spesa. Invece a me piace tanto, un posto che trovo, non so perché, fare la spesa mi rilassa. Ma attenzione, perché i supermercati sono nati esattamente 110 anni fa. Era il 6 settembre del 1916 quando a Memphis, negli Stati Uniti, aprì il primo, diciamo, supermercato più o meno come lo conosciamo oggi. Perché cosa succedeva? Fino a quel momento esistevano solo i piccoli negozietti, le drogherie, dove tu arrivavi con la lista e il commesso ti dava la spesa. E invece da quel momento niente, te la prendevi tu, un po' come facciamo adesso al supermercato. Vai e metti nel carrello tutto quello che vuoi. Certo, all'inizio non c'erano carrelli, c'erano solo borsine, però era il primo fai da te. Poi si è trasformato tutto sino a tornare, secondo me, un po' negli ultimi anni al momento, al punto d'origine. Perché sì, adesso andiamo ancora al supermercato a fare la spesa, ma con quello online c'è ancora il commesso che ti mette le cose nella busta. E quindi abbiamo fatto un po' il giro, 100 anni dopo siamo tornati ancora all'origine. Allora a questo punto voi cosa state facendo in questa domenica pomeriggio?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

110 anni fa è nato il primo supermercato. Intanto le 3 in punto. Siamo insieme fino alle 18 in questa domenica. Ciao a tutti, sono Roby Bistretta. Sì, 110 anni fa è nato il primo supermercato ufficiale di tutto il mondo. Supermercato che vedrà molti di voi anche in questa domenica. Sai, calda, magari c'è chi va anche a rinfrescarsi un pochino. In questi istanti, in questi minuti, stanno partendo le partite di Serie A Parma Monza, Frosinone Venezia e anche la Formula 1, il Gran Premio d'Italia in Paul Gasly, poi Russell, Leclerc, Hamilton, Verstappen. Staremo a vedere più tardi chi vince. C'è intanto una bella novità, quella di Dio di Easy Bisou.

0: Pippi Calzelunghe, era il 6 settembre 1970. Dai, sigla! Dai, tra pochissimo restiamo nei ricordi, arriva Rhythmic History.
1: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum.
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
11: Disco Radio.
0: Saluto Vani, Marzia, Sere, Vale, che mi fanno sapere che oggi Anna compie gli anni. Tanti auguri, un bel quarantello. Ti mando un abbraccio, tantissimi auguri. Adesso su Disco Radio arrivano i Modern Talking.
11: Rhythmic History.

0: fatto e questo è stato un weekend anche di matrimoni VIP, ma VIP-oni, attenzione, tra poco ne parliamo, in particolare di uno dei due che ha fatto un po' discutere già nei mesi passati. Poi ieri si è celebrato il tutto, i più piccoli probabilmente avranno già capito di chi stiamo parlando. Per tutti gli altri, dai, lo scopriamo tra poco qual è stato questo matrimonio che ha fatto discutere tanto.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Matrimoni VIP, uno si poteva assistere pagando un biglietto. Tra poco ne parliamo, ma tu per chi saresti disposto a pagare? Che VIP vorresti vedere all'altare? Che matrimonio vorresti vedere pagando? Dai, 393 800 3000.
2: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Groove Jet dal 2000, Sophie Helix Baxter nel From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Si parla di matrimoni VIP in questo weekend, precisamente ieri. Uno ha fatto discutere, l'altro invece bello tranquillo a Sorrento tra fiori bianchi, rosa, una decapotabile location pazzesca, perché credo che l'abbia scelta lei, eh. Stiamo parlando di Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista, che ha detto il sì all'altare con Pietro Albano, storico fidanzato. Augurissimi, fino a qua tutto tranquillo. Ma ce n'è un altro che ha fatto discutere un po' già dai tempi dell'annuncio, eh.
1: Ma può essere cosa? Che il matrimonio che ha fatto discutere tanto è quello di George Clooney?
0: No, anche perché non mi risulta si sia sposato questo weekend. Ma ha fatto discutere quest'altro matrimonio perché i fan potevano assistere, e pagando biglietti tra i 48 e 110 euro, poi pacchetti VIP per con l'incontro con gli sposi, pacchetti da 250 euro, stati in 6.000 a pagare per vedere i me contro te all'altare, Sophie e lui che hanno detto sì davanti a 6.000 paganti e poi altri 100.000 in streaming. L'hanno fatto ieri all'Unipol Dome, la nuova struttura, diciamo, che abbiamo visto anche alle ultime Olimpiadi Milano Cortina qua a Milano, e tutti dicono: ma si può pagare per andare ad un matrimonio, oppure c'è un po' tipo lavaggio del cervello nell'aria?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tornata anche lei con la bellissima Just Dance. E siamo alle 4:01.
1: Disco Radio.
0: Insieme ancora un paio d'ore fino alle 18. Siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Prima abbiamo parlato del matrimonio di Sofia e Louis, me contro te. Per si poteva andare a vedere questo matrimonio sotto pagamento. E allora da lì nasce anche un po' la provocazione, la domanda: tu pagheresti mai per vedere un matrimonio? E se sì, di chi? E mi fa molto ridere questa amica che dice: ah, a dire il vero, li vedo tutti pagando i matrimoni. Perché? Perché bisogna fare sempre il regalo.

matrimoni, in particolar modo quello di Me contro te, dove hanno pagato 6.000 persone per vederli. E giustamente l'amico, l'amica di prima, che non si firma ma dice sì, li vediamo tutti pagando alla fine i matrimoni, perché dobbiamo fare il regalo. Quello, se ci pensi, alla fine è un po' così: siamo invitati ma dobbiamo pagare. E ogni volta c'è anche la grande domanda: ma nella busta quanto ci si mette? Quanti soldi dobbiamo metterci? Ormai nel Liban, nel bonifico, quanto si mette? Disco.

0: Solveig su Disco Radio nella nostra domenica pomeriggio. Gelosie, dall'amore dei matrimoni alla gelosia è un attimo alla
1: ciao
0: fine.
1: Roby, Enea il camionaro.
0: Ciao Enea.
1: Ascolta, ma matrimoni, altari, ma insomma, ma hai deciso di far venire l'orticaria a tanta gente?
0: Ma no, dai.
1: Non sai che il matrimonio è il giorno più bello, sì, ma anche infatti il giorno più rovinoso.
0: Dici?
1: Secondo me. Ciao.
0: Ciao Enea, questo un po' il suo punto di vista. Matrimoni VIP alla fine, dai, facciamo tanti auguri ai me contro te anche Ida Di Filippo. Tra pochissimo invece viaggio nel tempo con un bel Rhythmic History.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
8: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 Novembre. G-Villa, il tuo grande

0: Cambio risultato più tardi, vi aggiorniamo.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei. Possiamo riassumere un po' così la notizia che stiamo per affrontare qua su Disco Radio, perché la tua playlist, le canzoni che scegli parlano molto di te, rivelano anche il tuo profilo psicologico e tra poco lo scopriamo.
7: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: il suono della soddisfazione su Disco Radio. Calvin Harris, Jets In, di questa domenica pomeriggio nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ancora ciao a tutti, buon weekend, buona domenica. Sono Roby Mistretta con voi fino alle 18. Si ascolta tanta musica qua su Disco Radio, ma ne parliamo anche perché la tua playlist, perché ognuno di noi ascolta Disco Radio per la maggior parte del tempo, poi ha quella playlist sulle piattaforme con tante altre canzoni, quelle del cuore, quelle che magari ti servono in qualche momento particolare della giornata, e queste rivelano molto sul nostro profilo psicologico, perché ogni genere musicale legato ad una playlist, insomma, racconta un po' di noi, dice un po' chi siamo, e quelli aperti mentalmente sono quelli che ascoltano jazz, musica classica e anche elettronica. Quindi qua, se ascoltate Disco Radio, avete una bella creatività, questo dicono gli esperti, quelli che studiano la musica, mentre chi ascolta pop, rap, hip hop e dance, quindi ci siamo ancora noi, sono quelli estroversi, dicevamo, mettiamo un po' nella categoria, se mi permettete, creativi, quelli che usano la mente al di fuori dell'ordinario. Invece quelli molto sensibili, non lo direste mai, ma sono quelli che ascoltano in modo particolare rock, heavy metal, grunge, e poi parli con loro e scopri che c'è un cuore dietro a queste chitarre, mentre gli introversi, quelli che hanno bisogno di relax, scelgono melodie tranquille, suoni soft per ricaricare le proprie energie. E la tua playlist cosa ci racconta? Che musica ascolti al di fuori di Disco Radio?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 al

sto con lei, ma la cara Elettra ci ha portati anche alle 5. Precise, precise di questa domenica pomeriggio, ancora un'ora da passare insieme. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta, fino alle 18, momento di conclusione della terza parte del From Disco to Disco Weekend, ma continuiamo con tutte le nostre tele più ritmate della città. Fino a questa sera vi porterà fino alle 21 Alessio Luisi. Intanto il finale a Parma, Parma 1 Monza 1, questa

A Frosinone, la partita Frosinone-Venezia 3-2 per il Frosinone in questa domenica pomeriggio di Grande Sport. Finita anche la Formula 1, ma so che tanti la registrano, quindi non dico chi ha vinto, dico solo brividi. Sono molto molto contento, almeno personalmente, per il risultato. Lo scoprirete, quelli che la registrano lo scopriranno. Intanto su Disco Radio anche Sebastian Ingrosso. When night is-

0: Simone da Luca.
1: Luca, grazie a te e a tutti quelli che ci ascoltano dalla mattina alla sera. Vi mandiamo un grande abbraccio, anzi tra pochissimo vi facciamo un bel regalo perché torna il Rhythmic History con un pezzone dal 97.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: I want it to be free.
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
13: Disco Radio.
1: 1997 è l'anno del nostro Rhythmic History. Siamo andati a prendere la valigetta dei dischi di quell'anno. Abbiamo tirato fuori Carla con la bellissima Disco Fever.
13: Rhythmic

0: pomeriggio, giornata muy caliente, ma nelle prossime ore come sarà? Scopriamolo subito.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Piemonte e sulla Lombardia. Una serata che vedrà cieli per lo più sereni o con qualche nuvola di passaggio, specie sulle zone montuose. Nella giornata di lunedì l'anticiclone africano sarà ancora presente, ma inizierà ad indebolirsi. Infatti inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni, poi avremo dei fenomeni intermittenti tra pomeriggio e sera, isolatamente sui rilievi di entrambe le regioni. Temperature massime diurne su Torino e su Milano di 33-34 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Promo.
7: Welcome to the party.
8: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Sta per concludersi anche il primo weekend di settembre. Questo vuol dire nuova settimana che finisce. Questo vuol dire tante notizie che probabilmente vi siete persi perché stavate facendo altro. Allora tra pochissimo recuperiamo tutte le notizie che vi siete persi negli ultimi 7 giorni.
9: Disco Radio. From disco to disco weekend.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Gigi Doug, Edoardo Bennato con la pazzesca Un giorno credi. Questo era il remix del 2001 che ascoltavamo tanto anche qua su Disco Radio, riastrovato in questa domenica pomeriggio, terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ciao a tutti, siete con me fino alle 18. Sono Roby Bistretta, giusto il tempo di recuperare, come facciamo ogni domenica a quest'ora, tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana, perché eravate impegnati a fare altro, pensavate ancora alle vacanze. Allora, che vi siete persi? Maneskin, confermata la reunion a Sanremo 2027, quindi mancano pochi mesi e li rivedremo insieme sul palco dell'Ariston, diciamo un po' da dove tutto è iniziato, la grande scalata. Ad annunciarlo è stato Stefano De Martino. Si è parlato tanto anche questa settimana dell'isola che in Canada appare e scompare. Infatti l'hanno vista, hanno fatto degli scatti, poco dopo è scomparsa, e questo è un fenomeno del tutto naturale, però spiegano gli esperti, e si trova nel lago Willston, un'isola lunga 140 metri, larga 70. A un certo punto, pam, scompare, va su probabilmente nell'acqua. Ed infine, forse vi siete persi anche questa, che Instagram segnalerà tutti i profili generati con l'intelligenza artificiale. Iniziamo a fare un po' di pulizia e chiarezza tra quello che è reale e quello che è artificiale. Instagram dice no, no, li segnaliamo tutti e probabilmente li chiuderai. Tutte queste, cari amici di Disco Radio, erano tutte le notizie che probabilmente vi eravate persi nel corso dell'ultima settimana.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Tra pochissimo inizia la quarta e ultima parte del From Disco to Disco Weekend di quest'inizio di settembre. Fino alle 21 sarete con Alessio Aloisi, che poi vi accompagnerà anche con i Rhythmic History fino alle 22. Intanto, tra le nostre hit anche Bebe Rexha e David Guetta.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: qua sabato prossimo. Sono Roby Mistretta, ciao!
1: Chiudiamo alla grande il weekend, le 6 del pomeriggio. Con voi ci sarò io, Alessia Luisi, pronto ad accompagnarvi nelle prossime 4 ore. Le prime 3 le dedicheremo alle hit più ritmate della città senza alcuna interruzione. Poi alle 21 scatterà la festa, ma di quello avremo modo di parlare. Che ne direste di una bella novità? Il nuovo di Topic è tornato con Lucky Ones.
2: Novità, novità, novità. Disco Radio.

È stato un fine settimana fortunato? Io mi auguro di sì. Le prossime 4 ore le trascorriamo insieme, anche grazie al Sound di Topic, che era protagonista della nostra novità con questa Lucky One. Continua il nostro From Disco to Disco del weekend, vuol dire musica senza interruzione. Subito, tu già.

0: che si è fatta avanti per finanziare la ricostruzione di alcune scuole danneggiate nel terremoto dello scorso 10 agosto in Colombia. Era su Disco Radio con She Wolf e tra un attimo arriva anche la storia del ritmo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
6: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
0: Disco Radio. Avete impegni stasera alle 21? No, perché vi aspetto qui puntuali su Disco Radio per farvi ascoltare 60 minuti di dance storica. Avete presente tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000? Ecco, proprio quelle, adesso Danzel.

0: band della Tropical House. Sto parlando di Kygo, che in questi giorni è in tournée in America. Nei prossimi giorni sarà per esempio a Denver in Colorado. Intanto era qui su Disco Radio con la sua Take Me Back. Tra un attimo anche Classe, i London Beat.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: disco del weekend, appuntamento nel quale nel fine settimana di Disco Radio le nostre hit suonano senza alcuna interruzione. Tra un attimo Aich con Ring My Bell, subito Class e London Beat.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Duo si fa chiamare Jubel, quelli di Ocean House. State tornando a casa, continuate ad ascoltarci anche da lì. Siamo in TV al canale 8858 di Sky.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: talk about.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
2: Amu, mi piaci tu. Mua.
4: E tra i tanti modi che avete di ascoltare Disco Radio, ricordate che siamo anche in DAB, la Digital Radio in tutto il Nord Italia, non solo Piemonte e Lombardia, ma anche Liguria, Umbria, Veneto ed Emilia Romagna. Quindi anche in digitale, per voi, Anima e Giogi, Beautiful.
1: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Arrivati già alle 7 della sera. Prima ora insieme archiviata, ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi, non ci seguite ancora sui nostri social, potrebbe essere il momento perfetto per farlo. Disco Radio è il nostro account ufficiale, ripartiamo da Dio di Easy Bisù, sono quelli di Careful.

Shuffle, il nuovo di Dio di Easy Bisù. Adesso è tutto nelle vostre mani, perché lo sapete che la musica di Disco Radio la scegliete voi. Come? Andando sul nostro sito discoradio.it potrete partecipare al Disco Radio Music Club. Ogni settimana vi facciamo ascoltare e votare tanta nuova musica. I più fortunati tra voi li premiamo con i nostri gadget. Disco Radio Music Club sul nostro sito o sulla nostra app.

0: classico disco riempipista, cioè metti questa, come fai a non ballarla? Icona pop! Insieme a Charlie XCX, tra un attimo torna la Storia del Ritmo.
1: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@igirasoleviaggi.it.
3: Trenino dell'Albula. info@igirasoleviaggi.it.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Disco Radio. Allacciate le cinture di sicurezza perché su Disco Radio si viaggia nel tempo. Lo facciamo ogni sera dalle 21 alle 22 e lo facciamo anche adesso con un assaggino. Vi riporto nel 92 con i W. Questa è Please Don't Go.
6: Rhythmic History. Please Don't Go.

0: che ha partecipato all'Eurovision Song Contest vi piace così tanto che è quasi sempre tra le più votate del disco Radio Music Club sul sito e sull'app della radio. Felicia con My System, tra un attimo torna anche John Summit.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Let's go! La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: È il fine settimana di Disco Radio fatto di musica senza alcuna interruzione. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Luisi, questo è il From Disco to Disco del weekend. Tra un attimo Ola con I'm in Love, Calù con Physical, subito però ci sono John Summit e Julia Church, questa è Shades of Blue.

0: era il 2000, quando i Mojo si presentarono con questo disco che diventò un vero e proprio tormentone. C'era Lady su Disco Radio e se state qui tra un attimo torna anche You Get con Moving to the Sun.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Con noi ci sono anche Maurizio e Massimo. Loro ci ascoltano in questo momento in giardino, bevono una birretta e ascoltano le hit più ritmate della città senza alcuna interruzione. Ci sono anch'io, Alessia e Eloisi, senza birretta ma con tanta musica pronta a suonare per voi, come questa di

Domenica sera insieme, ancora benvenuti. Lo dico a quelli che magari si fossero appena sintonizzati. Io sono Alessio Luisi e come sempre vi do il benvenuto all'interno del Fran Disco to Disco del weekend. Musica senza interruzione, ma anche qualche bella novità, tipo il nuovo di Kamrad, questo è Love Sober.

0: 1058 di Sky sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Tra un attimo torna alla Storia del Ritmo, vi riporto nel 1995.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
4: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
3: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
5: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
6: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
7: Disco Radio.
0: Anche voi amate gli anni 90? Allora vi aspetto stasera puntuale alle 21 e poi replica domattina alle 5 con il Rhythmic History Extended Version, la migliore dance storica come questa di Alex Party. Era Wrap Me Up.
7: Rhythmic History.

0: Un giretto anche lei dalle parti di Monza in occasione del Gran Premio di Formula 1. Peggy Goo con Woman, appena riascoltata su Disco Radio. Oh, ma che tempo farà domani in città?
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica sul Piemonte e sulla Lombardia. Una serata che vedrà cieli per lo più sereni o con qualche nuvola di passaggio, specie sulle zone montuose. Nella giornata di lunedì l'anticiclone africano sarà ancora presente, ma inizierà ad indebolirsi. Infatti inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni, poi avremo dei fenomeni intermittenti tra pomeriggio e sera, isolatamente sui rilievi di entrambe le regioni. Temperature massime diurne su Torino e su Milano di 33-34 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Che vi picchia!

0: 22.
1: Mamma mia, come sta volando via anche questo fine settimana. Dai che ci godiamo l'ultima mezz'oretta insieme in compagnia delle più ritmate della città senza alcuna interruzione. Poi alle 21 scatta la festa, il disco Radio Party con l'ora dedicata agli anni 90. Prima The Blessed Madonna c'è Mercy.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Madonna, la sua danzetteria. Non ci seguite ancora sui social? È il momento giusto per farlo. Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Io sono Alessia Ruisi e tra un attimo torna Robin Schulz.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu.
3: Il bello del fine settimana di Disco Radio è che vi facciamo ascoltare la nostra musica senza alcuna interruzione. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Easy. Tra un attimo torna Adele con Set Fire to the Rain, gli Swedish House Mafia, prima di tutti Robin Schulz, Bad Time.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: arrivato il momento di chiudere il From Disco to Disco del weekend, almeno per questo fine settimana. Con loro le Pussycat Dolls e Busta Rhymes e la loro Doncha. Si chiude l'appuntamento nel quale ascoltare musica senza alcuna interruzione. Ma state qui perché adesso inizia la festa.
1: Disco Radio
2: From Disco to Disco Weekend.
0: Alzi la mano chi vuol tornare negli anni 90. Ah, ma allora siete nel posto giusto. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Aloisi. Rhythmic History Extended Version, il programma che vi fa viaggiare nel tempo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000, ascoltando la migliore dance storica. Per esempio, tra un attimo ritroveremo Lonnie Gordon con Gonna Catch You. Poi si salterà e si canterà con i cartoons, quelli di Duda. Prima di tutti però torna Scatman John. Questa è Scatman.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio. I'm a Scatman.

0: esaurire l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Io sono Alessia Luisi e tra un attimo ritroveremo anche il sound di Gabri Ponte.
1: Rhythm Kister.
2: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
7: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP. Nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand. Oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre. Ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
0: È vero, avete ragione anche voi. Ho salutato gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando in questa domenica sera, magari il ritorno dal mare, visto la giornata pazzesca che ancora il meteo ci ha regalato. Ma fatemi salutare anche quelli che stanno per andare a lavoro, che si sono svegliati e ascoltano la replica del lunedì mattina tra le 5 e le 6. Buongiorno anche a voi. Io sono Alessia Roisi, vi faccio viaggiare nel tempo. Lo faremo tra un attimo, ritrovando e riascoltando i Typical con Music Is My Life, poi la Bush di Be My Lover, General Base con Poison. Prima di tutti Gabri Ponte, questa è Jordi.
8: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.
9: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: vero, questa non ve l'avevo annunciata, ma così per lasciarvi un po' di surprise. Benny Benassi e la sua Satisfaction. Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Continua tra un attimo il Rhythmic History Extended Version con i Rednecks.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
10: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
11: This is Rap and Drop.
0: Disco Radio. È bello sapere che siete sempre in tanti a non perdervi l'appuntamento dedicato alla dance storica. Si chiama Rhythmic History Extended Version. Lo ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6. E ovviamente non solo sulla vostra autoradio, ma potete ascoltarci anche in TV, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Appena arrivate a casa avete Google Home. Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Tra un attimo Cimo Baio con Así Me Gusta Mi. Prima c'è Cotton Eye Joe. Loro dal 94 sono i Rednecks.
12: Rhythmic History.
13: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.
14: But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtano. Éxtasi.

0: L'anno era il 1991, c'erano i Fenomania con Who is Elvis. Io sono Alessio Ruisi, stiamo ancora insieme per ascoltare Dance Storica, lo faremo tra un attimo con gli Opus 3. Prima però dal 98 i Sound Lovers.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: notte, questa di Jan Van Dal. Era il 2001 e con Will I si chiude l'appuntamento di oggi con la Storia del Ritmo. Noi torniamo domani, puntuale alle 21, come sempre in replica prima dei belli svegli, dalle 5. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La Storia del Ritmo su Disco Radio.
0: E adesso un Super Soul Set.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
3: Soul Set. This is so sad.
0: Via allora di House Deep Funky di questa domenica 6 settembre. Fatemi salutare e ringraziare le tantissime persone che ieri erano con me a City Life per la Night Run Monzino. Beh, se vi siete persi l'occasione di esserci, il prossimo appuntamento sarà invece con la Salomon Running, quindi insomma altro momento per vederci live. Ma adesso sentiamo il Soul Set, partiamo. Sono Fabio Marelli, la prima Yugal.

0: Bob Sinclair, da 2005 nel suo sesto disco radio. Buon disco radio party a tutti con Gary Pine, era Love Generation. This is so sad. Anche Casango, Alejandro Garrido, poco fa, Espresso, Sabrina Carpenter con Mark Ronson, Antonio Di Martino, New Millennium, abbiamo aperto con Jamaican, Yugal e Solto. Pronti per continuare il Soul Set? Dai!
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum.

0: visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
1: Via la volta delle 11 anche in questa domenica sera, anche sul canale 8858 di Sky. Per esempio potete ascoltarci da satellite, in digitale, il nostro sito, la nostra app. Scaricate la giornata in qualsiasi momento, potete trovarci, hop, a portata di cellulare. DJ Goggia, ripartiamo da

0: Mica Sugar, il remix di Purple Disco Machine che ha messo le mani sul Led Sunshine a chiudere la prima parte del Soul Set. This is Soul Set. Che mezz'ora con Locke J. Lo poco fa, Another, Emily Warren, Six City e Dua Lipa, DJ Goja, Jason Derulo, Melody e Michiko. Abbiamo aperto così il secondo blocco, tra poco apriamo la seconda mezz'ora.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Sempre sul set, sempre house deep e funky. La domenica sera in questo orario tra le 10 e le 11 insieme a me sono Fabio Marelli. Abbiamo già ascoltato un sacco di bella musica, adesso lo faremo ancora per i prossimi 30 minuti e poi ancora Disco Radio Party. Intanto I Don't Mind, la prossima è di Sam Jacobs.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
3: This is Soul Set.

James Poole. Completiamo anche il terzo blocco del Soul Set di questa sera con Golden Sands. This is Soul Set. Tra gli altri c'è DJ Rebel, Camilla Cabello, Sam Jacobs, tanti bei remix in mezzo anche in questo penultimo blocco del Soul Set, che adesso va avanti fino alle 11. Arrivano le ultime di House Deep Funky. Sono Fabio Marelli, siete pronti? E allora queste le sentiamo tutte d'un fiato. Non ci fermiamo più fino alle 11. Robbie Strauss la prossima con My Lord, Alex Jr.

Buttermatt, Take It Slow. Completiamo così il Soul Set di questa domenica 6 settembre. This is Soul Set. Grazie a tutti, vi aspetto domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Nuova settimana di centro estivo pomeridiano. Sono le ultime battute e domani sera nuovo Soul Set alle 20.

l'appuntamento del mese di settembre torna. Disco Radio lo muove, tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi, con me non può mancare Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così, Nick Jam.

0: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.

0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Cironi e Omar Fantini.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
3: applauso.
0: Sai
3: che diventa il mio inno questa?

to the party. Questo è il ritmo della tua città. Disco Radio. I just wanna dance. Disco Radio.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.